Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato. Tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato. Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato.

0: proper.
1: Ehi, Ipsy. Yo. Che senso a dirmi io?

addosso. Se vai ripetiamo i motivi per file per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi, noi. Dio, per quante volte non lo facevamo. Se vuoi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?

In discoteca, con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: passata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

no, no, no, no.

0: se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: get on the floor. Everyone get down low as well. I want to see these lads jump up.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi, metti un po' di Sud America.

jeans, ricordi che sognavi l'America con i drive-in, tuo padre ti voleva qui, non piangere.

Quando al compagno di mia madre non bastarono le parole, io avevo 9 anni e stavo già imparando a odiare, lui la spinse contro il

Sparisco da mia madre, solo per credere a una cosa impossibile. La più grande paura deve diventare la cosa a cui sei più grato al mondo prima che ti possa uccidere. Un amico scappa inscenando il proprio dolore.

0: sarai dopo.
1: Lo sguardo dell'amore è lo sguardo di chi si isola. Con te mentre parliamo potrebbero anche investirci. Sentirsi vicini pure se non ci tocchiamo. Dice bisogni sessuali, ti videochiamo, tocchiamoci. Voglio solo che tu sappia che ascolto anche se non sembra. Mettendomi fin troppo nei panni di quel colpevole. Per questo penso a me, perché vado corretto. La mia vita fino a qualche anno fa non aveva.

Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi.

Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

a voce bassa. A pochi mi piace quella ragazza, è di Caracas. Hai detto che se piace pure a me, niente mi diverte se non sei con me. Metti la mia tutte fumi in arghile, nella mia felpa e lasci il macchi esce. Oggi il mio T-Max mi porta.

così facile per me. Dentro quei baci sento le guerre, ma quando mi abbracci non sento più niente. Guardami e dimmi se tu ti fidi di me. Farti sentire che non è impossibile. Cadessi giù ci saresti tu.

vinto. Odio pensarlo, tu vuoi sentirlo. Non riesco a stare distratto, spinto. Tanto ho riso, pianto e valso. Sarà che ti parlo è finto. Il filtro che c'è quando parliamo. Mi chiedo se quando parlo mi senti. Come sento il tuo fiato quando scoppiamo. E ti vedo a nudo con gli occhi sinceri. A dirti che va bene così mi sentirei solo un bugiardo. Non posso far finta di niente. Ho paura solamente quando ti guardo. Mi fai sentire tutto e niente. Come se non servesse

0: Tutti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto. Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica RaiPlay Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità.

ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

ictni da guardà. Siete solo una branca di scemo. E sapete perché? Perché non tenete coraggio per stare pulito per stare. Voi tenete bisogno di persone come me, per serva gente come me. A così potete puntorire e potete dire kill e non mi cattivo. È roppo come vi sentite. Buona. Voi, voi non siete buoni. Vi sapete solo a nascondere. Sapete solo dire bugie. Invece non tengo questo problema. Io dico sempre la verità. Pure quando dico bugie.

Tutti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto. Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini.

per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

tu vedessi me.

Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

Ragazzi ne hai provati svariati, pensa quanti ti hanno stretto le mani. La vendevi in giro tu, ti incazzavi, ti prendevi in giro con i contanti. Per le volte in cui mi hai chiesto rimani, altrettante chiedo di perdonarmi. Hai paura io sia la mia stessa preda, solo la luna cerco il sole e viceversa. Anche tu puoi essere una tipa a casa e chiesa.

hai mai pensato se è un caso? Hai mai fatto il quadro non chiaro? Hai mai fatto cose per sfaso? Hai mai pensato che ti piace? Forse son fatto così e morirò così e tu mi vuoi così e non saresti qui. Hai mai pensato che ti

0: 200 sopra le braccia. Ho fatto un paio con gli antichi per portare il pane a casa. Porto lei in una stanza con la vasca vista mare.
1: No prigione, baby. Ho due gambe su Bellucci, oggi contro De Minau. 20 euro diventano 200 sopra le braccia. Ho fatto pacchi a pacchettini per portare il pane a casa. Porto lei in una stanza con la vasca vista mare. Crudo con lo scampo, vino bianco e l'aragosta. Ho il passo felpato pure quando sto in canotta. Dentro lei sto affogando, qua servirebbe un canotto. 3 metri sopra il cielo come Riccardo Scamarcio. Big Frrr. Si intossicò

Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno, ora che li ho tolti come fai? Ho dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno, ora che li ho tolti come fai? Le ascolta Bel Air, si eccita un botto,

0: sto togliendo i sassi dalle Nike e sto uscendo tipo il Monte Rushmore. Nella stanza tutti indemoniati, ho più cavalli di una vera Lambo, più cavalli di una vera Lambo. Che ti resta se ti cambio password? Eri finto pure a festeggiarmi quando ho perso dove cazzo stavi.
1: Benz.
0: Ho dei sassi.

0: Ciao, siamo Chris
1: and Chris. Rieccoci qui con le canzoni più top
0: e hot del momento. Il prossimo artista negli anni è riuscito ad entrare nel cuore di tante persone grazie alle sue canzoni.
1: Ne ha fatta una nuova, che anticipa il nuovo album in uscita. Lui è Coez.
0: E questa è...
1: Ti manca l'aria!

0: hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Ecologia, cura, meditazione, oibò. La mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista Italiana. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno, ora che li ho tolti come fai? Ho dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno, ora che li ho tolti come fai? Le ascolta Bel Air se cita un botto.

0: Sto togliendo i sassi dalle Nike e sto uscendo tipo il Monte Rushmore. Nella stanza tutti indemoniati, ho più cavalli di una vera Lambo. Più cavalli di una vera Lambo, che ti resta se ti cambio password. Eri finto pure a festeggiarmi, quando ho perso dove cazzo stavi.
1: Benz. Ho dei sassolini.

Sta lei, ma è uno che ho detto è lei, di me non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema.

Io sono un vecchio che fuma in faccia a un bambino, una donna che continua a dimagrire allo specchio. Io sono il male che ti fa una parola. Ti senti un cesso anche col monitor spento. Mamma, domani non farmi andare a scuola. Ringrazia Dio che sei italiano e c'è un letto. Io sono il tornate bene a casa vostra. Io sono il figlio che ha perso nel deserto. Io sono gli ultimi risparmi di nonna per farmi lasciare questo posto di merda. Sono due bimbe che saltano.

Fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione. Un minuto non basterà. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

e magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

non cerca i guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, all'osche ok. Movimenti faccio tarantelle tutti i giorni, every day. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino bassa,

sono ok. Spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, all'osche ok. Movimenti faccio tarantelle, c'è tutti i giorni, everyday. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino bassa,

one, light it up, light it up, light it up.

posso. Se vai ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi, noi. Dio, per quante volte non lo facevamo. Se vuoi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?

jeans, ricordi che sognavi l'America con i drive-in, tuo padre ti voleva qui, non piangere.

0: Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer, la camera delle meraviglie in cui vi trascino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 19.30 in rigorosa diretta dal Metastudio di Via Asiago in Roma. Io sono la vostra affezionatissima Giada Arena, oggi è mercoledì 20 maggio, ma devo dire, mi sembra che questa settimana sia iniziata 6 mesi fa e quindi oggi ho chiamato in mio soccorso un ospite molto speciale, non so perché definisco molto speciale, un ospite comunque rispettabile, autorevole, poi molto speciale, dipende insomma dai gusti dei nostri ascoltatori, Leonardo Bianchi.
1: Ciao e grazie dell'invito e... ciao a tutti e tutte che ci ascoltate.
0: Grazie a te per esserti prestato a quello che vedrai, considero a volte un sequestro lampo. Sarà un'ora molto intensa, ti farò un sacco di domande, ascolteremo della musica insieme e cercheremo di uscirne migliori, come siamo si qua... diceva della pandemia.
1: Però non era vero. Mi pare che sia andata così.
0: Non era vero e tra poco ci spiegherai perché. Vi introduco l'ottimo Leonardo. Leonardo Bianchi è un giornalista e scrittore. Hai collaborato con Internazionale, Valigia Blu, Il Manifesto, sei stato un news editor per Vice e altre testate e adesso sei anche un creator, mi sembra quasi calunniante dirlo nei tuoi confronti, diciamo che...
1: No, lo sono di fatto.
0: Anche creator, sì. Condividi i tuoi contenuti, divulghi anche su altre piattaforme come Instagram, YouTube e TikTok, sei autore di una newsletter molto longeva chiamata Complotti, che oggi è un podcast per internazionale. Volete, e hai pubblicato 3 libri finora. Il primo è La gente, viaggio nell'Italia del risentimento del 2017, Complotti appunto del 2021, e l'ultimo è Le prime gocce della tempesta, miti, armi e terrori dell'estrema destra globale del 2024. Quindi diciamo che ti occupi di temi...
1: Cos'è allegre?
0: Esatto, di temi insomma un po' così, sì. Un po' ostici. Però no, scherzi a parte, è anche molto prezioso e urgente, diciamo, anche poi trovare un quadro interpretativo di fenomeni, diciamo, le vicende di cronaca delle ultime settimane rendono sempre più urgente, diciamo, comprendere in un certo senso anche proprio quello proprio psicologico, sociologico soprattutto e mediatico. Però in realtà io oggi volevo concentrarmi sulla tua abnorme conoscenza dei complottismi, delle teorie del complotto, perché è un mondo che io osservo con grande, diciamo, curiosità veramente da anni e, come dire, non smette mai di sorprendermi. Nel corso della puntata andremo a ripercorrere delle teorie particolarmente pittoresche, però proprio per iniziare e fare del buon servizio pubblico, la mia prima domanda è: puoi spiegare proprio la definizione di teoria del complotto e in che modo si distingue per esempio dalla fake news? Magari anche se hai degli esempi più noti.
1: Allora partiamo col dire che non c'è una definizione condivisa, diciamo, dall'accademia o dalle scienze sociali, e quindi non c'è una...

0: c'è una vera e propria definizione che tenga insieme tutto quanto, però diciamo quella che uso di solito è quella un po' più semplice, elaborata da vari scienziati politici, sociologi, eccetera, eccetera, è che il teorema del complotto fondamentalmente è un'ipotesi, appunto, su un gruppo di potere occulto che ha un piano e lo porta avanti contro il bene comune, anche con fini illegali, con mezzi e fini illegali. Quindi diciamo che è l'ipotesi su chi detiene il potere in una determinata società, chi detiene segretamente e clandestinamente il potere. Questa è la teoria. Poi ci sono anche altre definizioni suggestive, ad esempio quella di uno storico che si chiama Daniel Pipes, che dice che la teoria del complotto è una paura di un complotto immaginario, quindi qualcosa che non è reale o che magari si basa su elementi di piccoli nuclei, piccoli granelli di verità, ma che poi in realtà non è reale al 100%. Poi su cosa sia reale o meno, quello...
1: Beh, lei andiamo proprio nell'ontologia, esatto. Abbiamo in un altro mondo.
0: E quindi diciamo che poi secondo altre definizioni, secondo altri studi, il complottismo è anche un sistema di pensiero chiuso e autoreferenziale al suo interno, e quindi è per questo che magari molte persone non credono in una, cioè non si può credere in una sola teoria del complotto, ma una volta che varchi la porta inizia a caderla tutta. Quindi se credi che l'uomo non sia sbarcato sulla Luna, per esempio, sicuramente tenderai a credere anche che c'è una cospirazione per rimpiazzare le popolazioni autoctone, cioè bianche dell'Europa, oppure che i vaccini siano, non so, armi di sterminio di massa ingegnerizzate da Bill Gates e George Soros, ricchi finanzieri ebraici. Ecco.
1: Quindi proprio un cinematic universe.
0: Sì, sì, una volta che entri dentro, bam, si prende tutto.
1: E, nella tana del bianconiglio,
0: esatto,
1: come dici spesso.
0: Una volta che finisci dentro, poi prendi tutto il pacchetto, ecco. E la differenza con le notizie false è fondamentalmente questa, cioè che il complottismo è un sistema di pensiero, è un sistema anche di credenze. Quindi magari ci possono essere dentro, all'interno di una teoria del complotto, delle notizie false, magari su singoli eventi, ma poi è proprio un sistema di pensiero, è proprio una griglia di lettura della realtà, ecco, con cui cerchi di capire o di darti una spiegazione del caos, del mondo in cui siamo, in quello che sta succedendo. Quindi è proprio una chiave di lettura, quindi è qualcosa di molto più ampio di una singola notizia falsa, che può essere, che so, che il Papa va in giro con un giubbottone di Moncler.
1: No, contestualizzo, non so se vi ricordate,
0: di
1: era di Balenciaga.
0: Sì,
1: non so se ricordate quell'immagine virale sui social dello scorso anno.
0: Agli albori dell'IA, dell'intelligenza,
1: sì,
0: artificiale. Sì.
1: Con il compianto Papa Francesco, sì, vestito come un coatto, letteralmente con un giubbottone Balenciaga.
0: Di Atlanta, sì.
1: Sì, e poi si scopre che non è che aveva iniziato, sì, ad ascoltare i Migos, ma quella immagine era stata generata, esatto, con l'intelligenza artificiale. Quindi no, ci fermiamo un attimo per ascoltare della musica e poi ti inizio a fare delle domande più specifiche come prima traccia di questa puntata, in cui andremo a toccare un po' di temi pazzerelli, suggestivi secondo il grado, insomma, di interpretazione. A proposito, ecco, di pianificazioni, ho selezionato un pezzo di Flying Lotus del 2010 che si intitola Do the Astral Plane.

0: E rieccoci tornati in diretta con Wunderkammer. Abbiamo appena ascoltato il mio amato Flying Lotus e siamo qui con il mio ospite Leonardo Bianchi, giornalista, scrittore, esperto di teorie del complotto e molto altro, per parlare di cose complicate oggi qui in questo mercoledì molto umido, almeno a Roma. Allora, ma ti faccio una domanda un po' psicanalitica, però secondo me sei la persona più indicata a rispondermi, cioè: perché le teorie del complotto funzionano così tanto? Cioè, immagino la risposta più banale sia per la pervasività forse dei social network, però a livello proprio inconscio, perché le persone hanno così bisogno di credere in qualcosa?
1: Beh, perché diciamo che le teorie del complotto non sono, cioè, adesso sembra che ci siano tantissimo per i social network, ma in realtà è almeno dalla rivoluzione francese che ci sono, almeno nella loro conformazione moderna. Funzionano perché hanno la pretesa di spiegare la realtà e soprattutto di assegnare la colpa a qualcuno, quindi individuano un capo espiatorio su cui scaricare tutte le tensioni irrisolte, specialmente nei momenti di crisi. In tutti i momenti di crisi, come abbiamo visto durante la pandemia, penso che tutti e tutte ce lo ricordiamo, coincidono con grandi fioriture di teorie del complotto, perché appunto servono a spiegare la realtà e ad assegnare la colpa, e quindi ogni evento viene ricondotto alla volontà dei cospiratori e del loro piano perfetto, che non ammette mai sbavature o errori, quando invece sappiamo che nella realtà spesso e volentieri i complotti reali, che ovviamente esistono e di cui la storia è costellata di complotti reali, spesso e volentieri falliscono, certo, oppure vengono alla luce perché qualcuno dentro la cospirazione parla o commette un errore, banalmente. Quindi, ovviamente, hanno successo perché si basano anche sulla realtà. Certo. E in questo differiscono anche dalle notizie completamente false, che sono irreali. Invece le teorie del complotto sono assolutamente reali o comunque

0: e realistiche. E quindi è per quello che funzionano. E poi rispondono a tanti bisogni psicologici, sociali, ideologici, culturali e anche religiosi in certi casi. Quindi abbracciano proprio tutto un amplissimo spettro di emozioni, sentimenti e anche bisogno di un immaginario, di incantarsi di fronte alla realtà, se vuoi anche. Quindi
1: poi c'è da dire che su questo io riscontro proprio in me stessa, riconosco di essere a volte sedotta da certi complottismi, anche vaghi ovviamente, non particolarmente violenti o insomma razzisti, insomma poi ci sono varie tipologie di complottismi, però perché banalmente da italiana la storia italiana è costellata di complotti reali, proprio sì, riscontrati dalla magistratura nel corso degli anni, quindi
0: storici,
1: diciamo che
0: giornalisti.
1: In Italia forse è quasi più naturale a volte ritrovarsi sedotti da questo tipo di narrazione, quindi niente, visto che mi voglio decostruire, lo volevo dire in radio.
0: Però ogni paese ha le sue, cioè ogni paese ha le sue teorie del complotto, ovviamente legate alla storia nazionale del paese. Poi adesso molte teorie vengono dagli Stati Uniti, chiaramente, perché sono la potenza egemone, quantomeno dal punto di vista culturale, quindi moltissime teorie sono di importazione, poi si adattano ovviamente al contesto locale, quindi è anche un fenomeno pienamente globale, globalizzato. Lo sono sempre state, anche in epoca pre-globalizzazione. Pensiamo ad esempio alla sorta di protocolli di Savi di Sion, che è appunto il plagio antisemita per eccellenza prodotto dalla polizia segreta zarista tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, che è diventata appunto, tra le varie cose, la licenza per la Shoah, per il genocidio degli ebrei. Hitler e i nazisti ovviamente l'avevano posto al centro della loro ideologia. Quindi e quella, e però prima era anche venuto, è arrivato in Italia, tra l'altro era stato portato da
1: no, vai, tanto dopo ti faccio delle domande più specifiche,
0: cioè comunque era diventato un testo globalizzato in pochissimo tempo. Era partito dalla Russia, poi era transitato in Francia, in Italia, negli Stati Uniti e poi ancora adesso circola ed è proprio l'architrave narrativa di tutti i super complotti di adesso, tutte le teorie di dominazione globale.
1: Virale prima dei
0: sì,
1: social.
0: Sì, prima dei social, quindi anche prima mi chiedevi, prima avevi citato i social, ma in realtà sono qualcosa che vanno ben al di là, molto oltre i social, ecco.
1: E ovviamente spesso più queste narrazioni sono fantasiose, più sono seducenti e virali, e tra poco andrò a citare due delle mie teorie del complotto, diciamo, preferite degli ultimi tempi, veramente le trovo molto divertenti, anche se ovviamente delle conseguenze a volte tragiche. Ma prima volevo chiederti di introdurre, di presentare come una co-conduttrice di Sanremo il primo dei pezzi che hai portato con te oggi.
0: Qual è?
1: Loser.
0: Ah, ok.
1: Adesso avete sentito, io ho suggerito.
0: No, scusate. È Loser dei Tame Impala, perché banalmente mi piace moltissimo Tame Impala e sono andato a vedere un concerto recentemente a Berlino con la mia ragazza, quindi
1: che salutiamo.
0: Salutiamo
1: anche i Tame Impala.
0: Mi piace, cioè semplicemente per gusti, questo per gusto musicale.
1: Ok, perfetto. Ma li ascoltiamo e dopo continuiamo a parlare di complottismi.

0: Ed eccoci tornati in diretta con Wunderkammer. Questi erano i temi Impala. Io sono Giada Arena in dialogo con il giornalista Leonardo Bianchi, al quale sto facendo un sacco di domande sulle teorie del complotto. E visto che adesso abbiamo analizzato le parti, diciamo, più serie, sociologiche di questo fenomeno, concedimi una domanda buffa, dedita all'intrattenimento. Perché a volte spuntano fuori delle teorie particolarmente assurde e quindi inevitabilmente divertenti, e in particolare tramite la tua newsletter io ho scoperto una teoria del complotto incredibile che sostiene che Barron Trump, il figlio minore di Donald, sia un viaggiatore del tempo.
1: Sì.
0: Puoi cortesemente raccontare questa storia?
1: Allora, è una teoria che è spuntata negli ultimi mesi, in parallelo anche all'ascesa mediatica di Barron Trump, che appunto adesso è passato la maggiore età ed è stato anche uno degli artefici della strategia dei podcast di Trump. No? Se vi ricordate, Trump aveva iniziato a frequentare tutti i podcast degli influencer bro, cioè influencer uomini, da Joe Rogan in poi. Ed era quella strategia l'aveva elaborata proprio Barron Trump, quindi è una teoria, cioè la figura di Barron Trump è diventata politicamente e mediaticamente importante negli Stati Uniti, e questa è la premessa no, per capire perché è nata una teoria su Barron Trump, che dice che appunto Barron Trump in realtà sarebbe stato catapultato dal XIX secolo adesso per appunto sostenere il padre, questa teoria è basata su un libro della fine del XIX secolo, scritto da un avvocato inglese che ha come protagonista un personaggio che si chiama Barron con una R, Trump. E quindi appunto questa teoria che Barron Trump non avrebbe 18 anni ma ne avrebbe 200 e passa, e sarebbe appunto una figura leggendaria che guida il padre nelle temperie politiche.
0: Sì.
1: Tra l'altro, cosa interessante, poi questa, diciamo che poi anche questa teoria si unisce anche alla, non so se chi ci ascolta se lo ricorda, del primo viaggiatore del tempo di internet, che è John Titor, che è una delle prime cronobufale.
0: Se puoi fare un velocissimo excursus,
1: John Titor era una specie di, era questo personaggio che si scriveva nei forum di venire dal futuro e che diceva come sarebbe stato il futuro. Sto proprio riassumendo al massimo, che ovviamente erano tutte una sequenza di cavolate, perché poi nessuna delle previsioni di John Titor, l'uomo del futuro, si era rivelata.

0: sfortunato, però era rimasto come uno dei miti fondativi dell'internet complottista e un po' immaginifico anche. E quindi c'è anche questo elemento che ogni teoria poi tra l'altro va sempre a rivangare nelle teorie vecchie e riporta sempre alla luce delle, cioè sono, è sempre un'operazione di bricolage narrativo, capito? Quindi in questo senso è interessante, cioè è, fa ridere ovviamente, però sì, fa anche
1: riflettere, fa come anche si riflettere, suol dire.
0: Fa anche pensare, sì.
1: Beh, ecco, a proposito, un'altra teoria per me assolutamente fantascientifica, e mi sconvolge pensare quante persone effettivamente ci credano, è quella secondo la quale Brigitte Macron, moglie del presidente francese, sarebbe non solo nata uomo, ma sarebbe il padre di Macron, che per me è assolutamente un qualcosa di fantascientifico, però va poi secondo me a affondare le radici in quelle celebri, diciamo, leggende metropolitane transfobiche, per cui per esempio Amanda Lear nasce uomo, che poi la stessa Amanda Lear ha detto che era una bufola messa in giro da lei d'accordo con Dalì, insomma, per ragioni pubblicitarie. Però anche lì io riconosco, diciamo, una continuità. Il fatto è che un tempo era la leggenda metropolitana che uno raccontava ridacchiando, adesso per esempio questo caso di Brigitte Macron ha portato a un'enorme causa legale,
0: un caso geopolitico,
1: sì,
0: cioè la politica in questo momento si fa anche attraverso queste teorie che possono sembrare assurde, ma che in realtà sono assolutamente determinanti nel dibattito pubblico. La teoria sostiene appunto che Brigitte Macron sarebbe in realtà suo fratello, che si chiama Jean-Michel Trugnot, e avrebbe fatto una transizione, un percorso di transizione, che ovviamente non viene chiamato così nella teoria, ma sì, lo diciamo in maniera
1: meno
0: corretta,
1: gentili.
0: Esatto. E intorno agli anni Ottanta, e poi avrebbe nascosto il fatto di appunto aver compiuto un percorso di transizione. E quindi, secondo questa transvestigazione, che è chiamata così la teoria, da crasita trans, gender e investigazione, fondamentalmente Brigitte Macron nasconderebbe il suo vero genere. Per quale motivo? Non è ben spiegato, però comunque è un inganno tale che da gettare discredito anche sulla figura del marito, che quindi sarebbe omosessuale secondo questa teoria. E tra l'altro appunto questa teoria è nata negli anfratti più reconditi e negletti della fasciosfera francese, cioè quella rete di pagine e siti di estrema destra. E è approdata su una rivista che si chiama Fête et Documents, il cui direttore vive a Milano, tra l'altro.
1: Ah.
0: Esatto, Xavier Poussin. E poi mano a mano ha preso sempre più quota ed è diventata proprio, cioè è andata al centro della politica francese, e non solo, perché a un certo punto ha trasvolato negli Stati Uniti ed è stata ripresa da Candace Owens, che è una influencer afroamericana ex MAGA, direi, ex trumpiana, adesso in rotta totale con Trump, ma mega estremista, mega complottista, che ha preso la versione francese, l'ha adattata a un pubblico statunitense. E poi è arrivata a dire, basandosi sull'analisi ovviamente sballatissima e delirante della foto del figlio, un casino, della foto del figlio del fratello di Brigitte Macron, che sarebbe simile, no, a Emmanuel Macron. Mm-hmm. E quindi essendo il fratello in realtà Brigitte, non so se...
1: Sì, siamo tra l'incesto, la fantascienza...
0: Incesto e pedofilia, anche perché questa teoria si basa anche sulla differenza di età.
1: Ah beh,
0: tra
1: certo.
0: Di 24 anni tra Brigitte Macron e Emmanuel Macron, e quindi sarebbe il padre alla fine, perché il fratello sarebbe in realtà lei.
1: Incredibile,
0: cioè,
1: è una soap opera.
0: E questa teoria, che appunto detta così è completamente sballata, per usare un eufemismo, in realtà ha portato a processi, cause, è stata al centro, cioè la serie Candace Owens ci ha fatto su una serie video di 8 puntate su YouTube, quella più vista ha più di 6 milioni di visualizzazioni, cioè parliamo di una serie, cioè parliamo di video che sono più viste delle serie Netflix, per dire.
1: Sì.
0: E quindi, cioè, sono cose importanti da seguire, anche se sono, se possono sembrare assurde, però proprio sono quelle che determinano anche come le persone vedono la realtà.
1: Certo.
0: O come vedono il travisamento la realtà, quindi è importante studiare queste cose, è importante anche ricostruire la genealogia anche di quelle più assurde, perché anche le teorie più assurde hanno dei nuclei di verità al loro interno e comunque esprimono, no, comunque analizzandole,
1: un sentimento
0: generale
1: che esiste,
0: sì.
1: Esatto.
0: Anche, sì, quindi anche se sono assurde appunto.

ti faccio qualche altra domanda tra poco. Mi sono resa conto che ho messo in scaletta tra i pezzi del giorno una canzone dal titolo che sembra richiamare ciò di cui abbiamo appena parlato, che è Surgeon, che sarebbe Operazione Chirurgica, un pezzo bellissimo di St. Vincent del 2011. L'ascoltiamo e torniamo qui.

Ed eccoci qua con Wunderkammer. Abbiamo appena ascoltato la mia amata Saint Vincent, per decomprimere un attimo, perché stiamo parlando di cose pesissime, con il giornalista Leonardo Bianchi. Allora, io adesso ho una domanda un po' provocatoria.

0: Ma so che non conosci la risposta perché ne hai scritto di recente, ma farò finta di no. Cioè, si è parlato, ovviamente si parla giustamente da mesi, forse ormai da anni, dei cosiddetti Epstein Files, sì. Cioè di tutta una mole enorme di documenti che sono stati condivisi, poi pieni di cancellature, pecettature nere, insomma anche abbastanza imperscrutabili a tratti, che però vanno a ricostruire tutto il mondo attorno a Jeffrey Epstein, finanziere pedofilo, trafficante di esseri umani e di ragazzine soprattutto, morto pare misteriosamente in carcere, suicida nel 2019, e in generale è una storia costellata di di suicidi spesso abbastanza bizzarri, ecco, comunque inaspettati. E diciamo che poi questi file vanno effettivamente a ricostruire uno scenario, e questo insomma fior fior di inchieste anche giornalistiche lo hanno ricostruito, in cui di base ci sono degli uomini molto potenti, sebbene molto diversi tra di loro per percorso di vita, anche visione politica, molto ricchi, molto potenti e molto influenti, che si ritrovano in un'isola essenzialmente per abusare di ragazzine. E gli Epstein Files, sotto certi aspetti, sembrano quasi dare ragione ai complottisti, proprio perché vanno a riprodurre tutta una serie di personaggi, anche di sguardi, di visioni che fanno proprio parte, come raccontavi tu, dell'universo complottista. Insomma, molti di questi erano di origine ebraica, quindi insomma, apriti cielo. E quindi hanno ragione i complottisti.
1: Stiamo facendo delle montagne russe incredibili.
0: Esatto. Guarda, adesso così le persone che ascoltano questa puntata non capiranno mai da che parte stiamo poi effettivamente politicamente. Quindi non lo so.
1: Allora, si può essere tentati dal dire, nel caso di Epstein, che i complottisti avevano ragione, proprio per la portata dello scandalo e anche per tutta la quantità di reati che sono stati commessi, la dimensione cospirativa di Epstein e della sua complice Ghislaine Maxwell e di altre persone, alcune ancora non ritenute, cioè non ancora identificate o comunque identificate al pubblico, e soprattutto per l'impunità sostanziale di cui è goduto Epstein fino al 2019. Io ricordo che la prima denuncia rivolta contro Epstein, denuncia alla polizia, è del 1996, quindi Epstein poteva essere fermato più di 20 anni prima, sì, dell'arresto del 2019, che poi ha portato a quello che le autorità definiscono un suicidio in carcere. E quindi c'è una dimensione cospirativa reale della vicenda Epstein. I complottisti non hanno ragione nell'assegnare la colpa soltanto a una parte politica, perché nelle versioni statunitensi dei movimenti complottisti tipo QAnon o Pizzagate, sono teorie molto complicatissime che non siamo qua a spiegare, ma sostanzialmente sostengono che il governo degli Stati Uniti e il mondo intero sia governato da una rete di pedofili satanisti di orientamento progressista.
0: Ok.
1: E quindi assegnano la colpa solo ed esclusivamente al mondo liberal, democratico e progressista, che comunque è implicato nello scandalo Epstein, perché Clinton,
0: certo,
1: frequentava Epstein e Epstein ha finanziato la Clinton Initiative Foundation Fund. Quindi c'è anche qui, come dicevo prima, c'è un granello, un nucleo di verità da cui partire. Assegnano la colpa ai democratici, però assolvono completamente tutta la parte repubblicana e soprattutto assolvono Trump. Le teorie su Epstein sono nate fin dall'inizio per proteggere Trump, fondamentalmente. Trump, lo dice lui stesso, era un grande amico di Epstein, non ha mai denunciato pur sapendo perfettamente quello che succedeva, e comunque ha una responsabilità quantomeno politica, etica e morale. Poi tra l'altro Trump stesso dice che l'unica cosa che lo ferma è la sua moralità, quindi, che è molto bassa, quindi infatti comunque in questo senso le teorie del complotto su Epstein, tutto l'universo complottista su Epstein, serve per salvare Trump, fondamentalmente per assolverlo dalla sua responsabilità. Però è anche interessante notare come negli ultimi mesi, proprio per la gestione reticente, perché comunque poi la realtà a un certo punto presenta lo stesso Trump in funzione autoassolutoria, certo, gli si è ritorta contro. Che questa è una cosa interessante che viene fuori dagli Epstein

ma che vale in generale per il complottismo, è che nessuno ha veramente, essendo un fenomeno collettivo e compartecipato, nessuno ha la chiave per dominarlo completamente, nessuno riesce a controllare tutta la narrazione complottista, nemmeno il presidente degli Stati Uniti, nemmeno l'eroe dei movimenti complottisti. E quindi anche questo è interessante da far notare, ecco, su,

0: bambini,
1: sì,
0: eccetera,
1: sacrifici,
0: sacrifici umani.
1: Umani,
0: quello poi rimanda anche, tra l'altro, alla vecchissima accusa del sangue medievale, che è uno dei primi tropi antisemiti per eccellenza. Quindi c'è anche quella dimensione che dicevi tu, di cioè inevitabilmente quando si elaborano determinate teorie del complotto, si scivola sempre comunque nei tropi antisemiti, che sono stati i primi, diciamo, la base su cui si fonda il complottismo contemporaneo moderno.
1: Sì. Senti, qua domanda rapidissima prima di farti introdurre il prossimo pezzo che ho portato con te. Secondo te, no, proprio un'opinione personale ovviamente, quindi rispondimi sinceramente, uscirà fuori la vera verità sugli Epstein Files? O è improbabile a questo
0: secondo
1: punto?
0: Secondo me, anche se esce ormai, non sarà mai condivisa. E in questo senso è... questo non lo dico io, ma lo dice anche la giornalista che ha riscoperto il caso, che poi stiamo parlando di teoria del complotto, ma il complotto vero di Epstein, cioè il vero scandalo, l'ha riaperto una giornalista che si chiama Julie Brown del Miami Herald, che ha fatto un lavoro giornalistico e soprattutto è andata a sentire le vittime.
1: Mm-mm.
0: Quindi il caso Epstein non è stato riportato a galla e scoperto dai complottisti alla QAnon, ma da giornalisti che hanno fatto il lavoro che non ha fatto la magistratura, tra l'altro, che non ha fatto le forze dell'ordine. E quindi in questo senso Julie Brown dice il caso Epstein è un po' il nuovo caso JFK della politica e della storia statunitense, quindi un caso talmente enorme, talmente accentratore di attenzione, talmente una calamita per narrazioni di ogni tipo contrapposte, che non si arriverà mai fisiologicamente a una verità condivisa, anche perché poi Epstein è morto e non c'è mai stato un processo, quindi non c'è stata una catarsi giudiziaria.
1: E Ghislaine Maxwell non parla
0: e non parlerà comunque.
1: Sì.
0: E quindi anche se dovesse venire fuori una verità, comunque sarebbe sommersa da mille verità alternative.
1: Sì.
0: Quindi questo è quello che penso.
1: Va bene, allora adesso alleggeriamo i toni.
0: Ma se mi fai le domande
1: su
0: Epstein,
1: è colpa mia. Che puoi introdurre il prossimo pezzo, perché è una bella storia.
0: Allora, il prossimo pezzo è Chase di Giorgio Moroder, che oltre a piacermi come ovviamente loser di prima di Tame Impala, è un pezzo che abbiamo messo in una puntata del podcast che faccio per Internazionale, perché è la sigla di una delle più famose radio complottiste paranoiche e ufologiche degli Stati Uniti, che si chiama Coast to Coast AM, che appunto c'era nella sigla.
1: Noi l'ascoltiamo
0: che è anche un gran pezzo di film di Fuga di Mezzanotte.
1: Esatto, quindi sovrascriviamo la nuova identità di questo pezzo, ascoltiamo insieme Chase di Giovanni Giorgio.

0: Ed eccoci con Wunderkammer, Giorgio Moroder e Leonardo Bianchi, un trio che mi sento molto orgogliosa di aver coinvolto. No, allora, in realtà io, vabbè, mi scuso per la pesantezza di questa puntata, però questi sono dei temi urgenti, importanti, secondo me mai abbastanza ripercorsi e analizzati, soprattutto perché proprio i casi degli ultimi giorni hanno mostrato, cioè cos'era l'altro ieri che a San Diego sì, due adolescenti minorenni sono andati a sparare in una moschea, letteralmente andando a riprodurre una serie di come dire, anche giochi stilistici, esatto, di attentati avvenuti da parte dell'estrema destra in tutto il mondo negli ultimi 10 anni. Quindi ecco, ti volevo chiedere quanto dovremmo essere in allerta sul fatto che comunque adolescenti in tutto il mondo stanno comunque poi passando all'azione, compiendo atti violenti. Anche in Italia ci sono stati casi a Perugia, a Bergamo, di poi insomma rafforzati da teorie spesso complottiste o comunque attinenti a un mondo di estrema destra radicalizzata online. Ecco, quanto dovremmo veramente preoccuparci e fare attenzione ai nostri figli, nipoti, cugini?
1: Questo è sempre per non aggiungere,
0: esatto, adesso un'altra po' di angoscia.
1: Dopo Epstein, adesso passiamo allo stragismo,
0: esatto,
1: estremo.
0: Esatto,
1: destra,
0: okay. È così, è questa sono io.
1: Allora, ma non mi piace molto usare il termine in allerta, perché poi io sono contro anche la retorica dell'emergenza,
0: okay,
1: che porta sempre a delle soluzioni fatte sull'onda del momento che non funzionano mai. E infatti parliamo di un fenomeno strutturale ormai, che è quello del terrorismo di estrema destra di nuova generazione, perché è qualcosa che è stato elaborato negli anni 70-80 negli Stati Uniti, e poi mano a mano nel corso dei decenni si è diffuso in tutto il mondo. Quindi parliamo di un fenomeno che ha più di 40 anni, e in Europa inizia all'inizio degli anni 2000 circa. In Germania, ad esempio, la cellula clandestina, si chiamava Clandestinità Nazionalsocialista, ha commesso il suo primo omicidio nel 99 ed è stato fermato nel 2011. Questo è in Germania. Breivik, l'attentatore di Oslo Utoya, ha commesso l'attentato nel 2011, anche lui. Quindi parliamo di fenomeni che vanno avanti da tanto tempo, sì, e vanno considerati nella loro dimensione strutturale, e non slegata tra l'altro dalla contingenza politica in cui siamo, perché ovviamente questa forma di terrorismo di estrema destra è andata in parallelo all'ascesa di partiti e movimenti sempre più radicali in tutto il mondo. E quindi la dimensione extraparlamentare e quella istituzionale con tutte, ovviamente non c'è una connessione diretta, chiaramente, però chiaramente il clima è quello, e inevitabilmente si riflette anche sulle persone di minore età. Quindi non deve sorprenderci purtroppo che dei ragazzini

0: dai 15 ai 18, 19 anni, comunque ci metto anche quelli poco più che maggiorenni,
1: Sì.
0: ecco, nello stesso, nel mazzo, si rifacciano ad esempio ad attentatori come il caso di San Diego, come si sono rifatti l'attentatore di Christchurch, che ha commesso l'attentato nel 2019, ispirato da Breivik. Quello che è preoccupante e che deve essere più discusso a livello su cui bisogna fare veramente attenzione è il meccanismo emulativo. E quello è la cosa più preoccupante, perché i ragazzini, gli attentatori di San Diego, per cui sono degli stragisti, non sono dei ragazzini,
1: Certo.
0: gli attentatori di San Diego hanno intitolato, anche loro hanno lasciato un manifesto come chi l'aveva preceduto, e l'hanno intitolato il primo scritto dei figli di Tarrant, che è l'attentatore di
1: Ah.
0: Christchurch. Quindi c'è questo meccanismo emulativo per cui ogni attentatore guarda al passato per trarre ispirazione, agisce nel presente per colpire i nemici, che poi sono sempre gli stessi nemici anche della destra istituzionale, questo va detto, che
1: Sì.
0: comunque l'attentato è stato fatto contro una
1: La
0: moschea,
1: moschea,
0: e
1: certo.
0: soprattutto agiscono anche con l'intento di incidere sul futuro, cioè nell'ispirare, nell'armare la prossima mano che colpirà i nemici della razza bianca, fondamentalmente. Stiamo andando sempre più
1: Sì, nello specifico.
0: nell'allegria.
1: Sì.
0: Quindi no allerta, però comprensione e contestualizzazione e soprattutto non minimizzazione, perché
1: Non è una
0: molte
1: bravata, diciamo,
0: non
1: lo
0: è una.
1: stragismo
0: No,
1: non è una
0: e tra
1: bravata.
0: l'altro poi in tutti i manifesti, specialmente quello di Tarrant, che ormai è l'attentatore che ha ispirato più attentatori in giro per il mondo, non solo l'attentatore è stato commesso in Australia, ma è stato replicato negli Stati Uniti, anche in Europa, eccetera, eccetera. Aveva al cuore proprio narrativo e politico, ideologico, una teoria del complotto, che è quella della grande sostituzione, cioè l'idea secondo cui i paesi occidentali siano, della popolazione occidentale, intesa esclusivamente come quella bianca e possibilmente cristiana, è in procinto di essere sostituita o addirittura uccisa da persone non bianche, cioè quindi dalle migrazioni. E questo pone un'asticella talmente tanto alta, cioè la minaccia è talmente tanto esistenziale, che è razionale e logico imbracciare le armi per fermare l'invasione, fondamentalmente.
1: Sì.
0: E quindi le teorie del complotto sono anche, cioè alcune teorie del complotto sono ridicole, altre sono innocue, altre ancora sono profondamente pericolose,
1: Esatto, oltre che insomma,
0: specialmente quando sono normalizzate anche dal
1: esatto,
0: dibattito
1: questo dicevo,
0: pubblico.
1: normalizzate, istituzionalizzate, insomma. Ed ecco qui, con questa bella botta di ottimismo, andiamo a ascoltare un altro pezzo, poi giuro, veramente c'ho un'ultima domanda più leggera, veramente lo giuro, mi dispiace perché poi Leonardo è una persona molto simpatica, in realtà
0: Però se
1: molto
0: parliamo di
1: ironica,
0: queste
1: però ecco,
0: cose,
1: oggi proprio non ci sono riuscita a far uscire il tuo
0: ma se
1: lato
0: mi chiedi di Epstein e di
1: ironico.
0: stragisti, cioè
1: Niente, prossima volta ti invito a parlare, non lo so, di calcio.
0: non mi piace
1: Non ti
0: tanto
1: piace il calcio?
0: basket, dai,
1: Niente. Di
0: basket.
1: basket, di ba perché tifi il basket?
0: Adesso gli Spurs,
1: Ah,
0: ma solo
1: ok.
0: perché c'è Wembanyama.
1: Ok, a me piacciono i Golden State Warriors. Ma va bene così, adesso ascoltiamo Words to Run di Bus Driver, Milo e Anderson .Paak del 2015 e poi torniamo per un'ultima domanda, giuro, più interessante, simpatichella, gioiosa, non lo so.

0: Ed ecco, io su questo chill finale del pezzo entro perché, come ho promesso, sto per rivolgere a Leonardo Bianchi, giornalista, scrittore, esperto di teoria del complotto e di estremismi di destra, una domanda più leggera rispetto a tutte quelle che gli ho fatto finora. Perché, scherzo a parte, in realtà una cosa che io trovo molto interessante del tuo percorso giornalistico è che tu con grande nonchalance passi, diciamo, da un formato all'altro, insomma, che siano i podcast, i video, i newsletter, i video brevi, verticali, da TikTok, comunque sei sempre molto lucido e coerente, insomma, in quello che fai. E quindi, partendo, diciamo, da questo, diciamo, dalla multimedialità e dell'affrontare le sfide del digitale contemporaneo, che consiglio daresti a un ragazzo, una ragazza che vorrebbe intraprendere il tuo mestiere?
1: Questa sarebbe la domanda.
0: Un messaggio di speranza. Come si dice? Una cassetta degli attrezzi, una dritta. Dritta per Pischelli.
1: Io direi di specializzarsi su un tema, su uno o più temi, perché comunque adesso per la conformazione dell'ecosistema mediatico che adesso è impossibile stare dietro a tutto e le persone neanche ricercano quello, perché comunque esistono strutture molto più grandi preposte a raccontare, a dare le notizie, le breaking news, eccetera, eccetera. Quello che secondo me adesso è interessante fare è dare contesti, cioè spiegare le cose, dare contesti, aiutare le persone a capire la complessità del mondo, e quindi c'è bisogno di persone autorevoli e specializzate e che abbiano studiato le materie. Questa è la cosa fondamentale. Di solito io metto la mano nella fondina quando vedo persone che saltano da un tema all'altro alla ricerca spasmodica di inserirsi nei trend dell'algoritmo. E quindi secondo me questo, al di là del fatto che comunque il settore economico in sé non è esattamente di più floridi, sì, specialmente sì, in Italia, ma comunque perché è un settore che è investito da tutti i trend del lavoro, i macro trend del lavoro in tutto il mondo, ed è investito con particolare virulenza anche. Però se penso che sia un momento molto interessante, anche entusiasmante sotto diversi punti di vista, proprio perché ci sono tanti formati attraverso cui esprimersi, che non c'erano. Ad esempio, quando ho iniziato, i podcast non c'erano, cioè io ho iniziato nell'epoca dei blog, che già erano un salto quantico rispetto al giornalismo di carta. Sì, ecco. Sì. E quindi poi anche devo dire che devo omaggiare Vice, il Fu Vice, perché comunque
0: Rest in peace.
1: Mi ha sempre permesso di... c'era sempre la dimensione della sperimentazione che mi ha portato ad essere molto più elastico. Anche nell'approccio alla metodologia giornalistica, diciamo. Quindi secondo me è un momento interessante per sperimentare, per buttarsi anche, e ci sono tanti strumenti con cui farlo, e soprattutto c'è bisogno, le persone, al di là del declino della carta stampata, che è anche abbastanza fisiologico, le persone hanno bisogno di un'informazione di qualità e soprattutto hanno bisogno di potersi fidare delle persone, le persone vogliono affidarsi.
0: Quindi il consiglio è un po' quello che darebbero i nostri nonni, cioè studiate,
1: anche sì.
0: Studiate a mamma, studiate che è importante. Va bene, Leonardo, io ti ringrazio tantissimo, veramente ti sei prestato a una puntata che ha avuto il peso specifico del piombo.
1: Ma questa è una mia giornata, cioè una mia giornata tipo neanche, cioè sono i primi 20 minuti, ecco, quando mi alzo.
0: Quindi perfetto, allora mi sento più di ringraziare chi è rimasto all'ascolto, i temerari, le temerarie che sono rimasti con noi fino adesso. Io vi lascio sempre, perché oggi per qualche ragione ho creato una scaletta per contrasto, tutti i pezzi un po' presi a bene, e quindi vi lascio un pezzo allegrissimo.
1: Ci sta.
0: Che si chiama No Fear, di un producer britannico, Inflow, che tra l'altro è parte dei Salt, molto fighi. Quindi ascoltiamo questo pezzo. Saluto Leonardo, vi invito a seguire il suo lavoro, a leggere i suoi libri, a iscrivervi alla sua newsletter, a ascoltare il podcast per Internazionale. E qualcos'altro da segnalare?
1: No,
0: basta. E va bene, noi ci sentiamo domani alle 18:30, sarò sola soletta con un sacco di musica, vi auguro una buona serata e vi ringrazio per averci ascoltato finora.
1: E grazie a voi.

metà mondo sotto i piedi, ma l'altra metà mi schiaccia. Mi tiene fermo al suolo, le ginocchia sulla faccia. Strofino una lampada, so che c'ho tre desideri. È tutto bene, una bugia che dico, poi voglio saveri. T'ho invitato.

vite. Nasco senza niente, mio nonno che mi cresce. Mamma aveva 20 anni, pensa se ora avessi un figlio. Mia nonna non mi sente, lassù non hanno amplifon. Provo ad arrivarci forse quando farò un disco di platino. Non toccherò una donna, non farò come l'infame di mio padre. Grazie al mio nuovo padre che ha salvato mia madre. Vederla piangere è stato bruttissimo, ma i problemi dentro all'alcol giuro non galleggiano. Sanno nuotare benissimo, sono ironico però c'ho fame. Voglio da mangiare perché è tutta una maschera che maschera il dolore.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: No.

Tutti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto. Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: rimanere, più facile mollare, giocando senza carte da truccare. Credo solo alle leggende, perché il mondo è marcio, ma lo spirito vive per sempre.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: sognare insieme a te.
1: Nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato, tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato.

Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che...

0: Radio.
1: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

attorno, ma la faccia è sempre clean. Fredda come le collane che ho al collo, però con te mi sciolgo come ghiaccio sul fondo. E da bollino rosso film horror, se ti mando il buongiorno apri la foto baby cheese.

0: 1, 2, 3. No. No. Sono sbagliato. Sbagliato per
1: tutti. Yeah.
2: Yes.
1: Yeah. Yeah. Io sono jazz. Cool come Chet, freak come Ernest, freak come Manco, l'umore che fa swing come Duke. Sì, però per lo più kind of blue. E scrivo bassi che tirano come Mingus. Corro forte come Bebop,

0223. Treno in arrivo per la valle. Allontanarsi dalla linea. Lei non

dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

Voglio vedervi volare con la fantasia, o citando il poeta Franchino, voglio vedere

mezzo vuoto, mezzo pieno, mezzo rotto, mezzo intero. Penso molto a quelli a cui tengo davvero, giuro. Mezzo uomo, mezzo ragazzino. Un po' sono sensibile, un po' sono cattivo. Mezzogiorno e sono sveglio dalle sei senza motivo. E poi mi sembra che il giorno finisca col mattino. E non ho una persona senza la quale non sarei il vero me.

parlano. E do di matto quando passo e tutti mi guardano. Mezzo qui e mezzo da un'altra parte, ovunque sia. Indefinito come una poesia, mezzo giovane, mezzo non dico la parola. Fa paura come il primo giorno di scuola. E non ho una persona senza la quale

0: che darei.
1: Mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino. Lo giuro, mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino. Io, mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino. Lo giuro, mezzo vuoto, mezzo rotto.